Largo ai vada, e sul paterno soglio rimetta Elettra. Orvagna lei al figlio, fa che siam pronti. In tutto sollecito disponi, custodi.